0: Acuero la reino d'Auvergne, Sylvie Pules, que nos cantabo Nostro Lengo, extrach del double CD que ve de sorti e que nos ha presentat Sylvie Tutaro din l'entrevisto realizado a Monsalvi din Cantal.
1: Ben, è stato un plaisir de te escutar qui l'esteu amb la Sylvie Pules. E bien entendre justement à quel jugaire de Budego, René Sou, qui accompagne la Sylvie Pules.
2: Le Reinal et la Chigugno. Et en sur, mestre Reinal, cubidet à Dina, le cumaire Chigugno, son vigino. Et l'estofier, qui era un brave estocat, li foguet gaire de cugino. Quand se può buttare sur le dent de Bubouchi, se garde de cubida sui jovi. Quand attrapa un opulo, un caucopioto, s'encarro plo de far riboto, ma lo fo tu sulet e s'encugno giusto il golit. Però ei, lo cugino è fado. Lo roffi suo tutti i nomi preparati e serviti, d'ingingro e l'arze plat, un petuilau, un traccio di marmelado o di completo come dell'aio claro.
3: Nostro cigugno cigunet bepur. L'autre ha messo lengo su amasso e sempeno e la povera cigugno para me la famino. Ma in cammi si butto a maruna. Taurai, picciù, taurai! E di l'ideio che cauchezzur te farai l'apparecchio. Cumaco manche pa. Un sur, al cap d'una mesado, la cigugno prende un bastù e sorde soccovano per anacumida il ladre a un repà. Lo trovo su sta ras de sotto agnaio. Lo cubido en disegn. Io fa un pa de maniero, coserà al buido della tupino.
2: E beh, a ta un magrado io, vicino, fo lo Reinal. Quando arrivo lo zu de festo, Reinal se lavo despe o lo testo. E causo so più crano vesto. Caupà, si dis, se presenta come un mondion.
3: La cigogno lo ve veni de l'on. Arribo viste noble sire, soffo la cumaire plobà. Io calcun aici che vorire, e cos'era pastu, crese pa.
2: Un ottobu nudur surtiò di la cugino, con dintro lo Reinal se lecco la narino. Me, per moliscio, l'autro serso un frin condot, dins un tupi, una specie de pot, al cuol long ed estret. Reinal cugno su mur din lo cuol, e sciopico tonche puro. Me pecaire, vai te va futre, cadde viai, do tinse lo frin condot. A qua fora faire della cigugno, che so fa passar tu per la gorgognolo, e spingo, e se regalo blò.
3: Cause che me che, gel lo Reinal per mafioto, come se li abbia preso in appulo per la patto.
2: Desce trifato zu, arrivo cauche zur, che le più cucchi se fa prendere o l'urtur.
1: E che pensa Zaco? È splavuno?
4: Oh, ecco Michel, pur io ne incanta una quand même.
5: Ça nous y a une âge, et ça y a une âge, on a

Ci va un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.